0: Radio Easy Rock Silver Screen.
1: Arriva anche oggi il nostro consueto appuntamento con Silver Screen, questo angolino in cui si intersecano grande cinema e grandi colonne sonore rock and roll. E oggi, beh, abbiamo un appuntamento con il mito, perché andiamo al 1986, anno in cui Tony Scott ha diretto il primo iconico capitolo di Top Gun con Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards e Tom Skerritt. Serve proprio che vi ricordi la trama? Vabbè, lo facciamo, cioè, è una cosa che facciamo in maniera abituale in Silver Screen. Insomma, il film racconta la storia di Pete Maverick Mitchell, che viene ammesso alla scuola per ufficiali d'élite Top Gun, e lì si trova a competere con il cattivo Iceman per il titolo di miglior pilota della Marina. Poi succede che il suo amico navigatore Goose perde tragicamente la vita durante un incidente in volo e ovviamente e sprofonda in un blocco psicologico opprimente dal quale riuscirà ovviamente ad uscire durante una vera missione di combattimento, dimostrando il suo valore e salvando poi i compagni. Per quanto riguarda la colonna sonora, a dire vero non c'è molto, ci sono Cheap Trick, Jerry Lee Lewis, spicca però il protagonista di oggi, Kenny Loggins, canzone che tra l'altro suona all'inizio, a metà e alla fine del film. È stata riutilizzata anche nel secondo capitolo del film uscito pochi anni fa, 2022, non erro, e all'epoca, dopo aver ascoltato circa 300 canzoni senza risultato, il produttore Jerry Bruckheimer incaricò Giorgio Moroder di comporre una canzone per le scene in cui erano protagonisti i caccia e le loro manovre sulle porte aeree. Ne uscì quella che fu poi la colonna sonora più venduta dell'86, che tra l'altro fu data a Kenny Loggins dopo che i Toto si rifiutarono. Sentiamo allora la canzone protagonista di oggi, che è Danger Zone.

0: Canzone molto buona, peraltro, anche per l'attività fisica. Saluto quelli che ci ascoltano mentre la fanno la domenica mattina. Kenny Loggins, protagonista di oggi di Silver Screen con Danger Zone. Radio Easy Rock.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
5: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
12: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
13: Radio Easy Rock. Rock Train.

I Bon Jovi dal 2000 con It's My Life. Intanto sono tornati on the road proprio martedì. È cominciato il loro tour dal Madison Square Garden di New York. Stiamo invece per sentire il nuovo singolo di Jack White, live anche lui. È passato per l'Italia, mancava dal 2008 e non, comunque non si era mai esibito come solista. È stato al festival prima estate del Lido di Camaiore, poi a Lignano Sabbiadoro, dove è stato a vederlo e ad apprezzarlo in maniera assurda proprio il nostro Head of Music Emanuele Monaro. E per quanto riguarda lo show, abbastanza imprevedibile, ci sono ampi momenti dello show in cui i pezzi sono scelti al momento, in pratica li dice all'orecchio dei musicisti e poi vanno con la canzone che hanno scelta. E tra l'altro non sapere quello che viene dopo è un grande plus, no? Per chi segue uno spettacolo, soprattutto ora che c'è internet e c'è l'abitudine, lo faccio anch'io, ma è un'abitudine cattiva se vogliamo, di andare a vedere quelle che sono le scalette dei concerti prima di andarli a vedere. I concerti. Sentiamolo Jack White, c'è il nuovo singolo Dollar Bill.

1993, eravamo vicini al canto del cigno per i Guns N' Roses, era Since I Don't Have You. Radio Easy Rock.

0: di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
1: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
0: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
1: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
0: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
2: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa. Puntiamo in alto.
7: Ciao Sara.
8: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
10: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
11: Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin La Mede, le fasi della Fienagione sui prati del Monte Zoncolan, con i giochi di una volta, passeggiate guidate, picnic a chilometro zero, mercatini e la cucina locale. Fasin La Mede, il 19 luglio a Sutrio.
12: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
13: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
12: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
13: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
12: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
13: e su bissolocasa.com.
14: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
15: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
16: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre. Un'emozione che matura nel tempo. Come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
17: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
16: A Barbarano, all'Onig. E su caseificiobarbarano.it.
18: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
19: Radio Easy Rock. Rock Train.

Dal 1972, da un album epico che era Transformer, era Lou Reed con la sua Walk on the Wild Side. Parliamo invece ora dei Rolling Stones, che stanno ovviamente promozionando il nuovo album Foreign Tongues, uscito proprio due giorni fa. Mick Jagger ha parlato dei programmi della band per un tour nel 2027. Intervistato in Argentina dalla stazione radio La Nación, ha dichiarato intanto che gli Stones non seguiranno l'esempio di Harry Styles, esibendosi in un tour di concerti in stile residency. Sperano invece di intraprendere quello che è tranquillamente, no, il tradizionale giro di concerti il prossimo anno. Bisogna vedere poi Keith Richards permettendo, questo l'abbiamo aggiunto noi. In ogni caso, ha detto Jagger, mi piacerebbe portare in tour questo album, non vedo l'ora di cantare, ci sono tante canzoni nell'album che possiamo fare sul palco e quindi non penso che andremo nel 2026 ma l'anno prossimo. Spero di andare in tour e spero di farlo assolutamente il prima possibile, e speriamo anche di passare per l'Argentina. Mi trovo molto bene a spostarmi, mi piace andare nei posti, e aggiungo io di nuovo, Keith Richards un po' meno. Sentiamo allora i Rolling Stones, arrivano loro con In the Stars.

Cominciata da qualche minuto la seconda ora della puntata di oggi, quella domenicale di Rock Train qui su Radio Easy Rock. Ancora salve a tutti, buona domenica, ben trovati da Steve Sonic. 1964, Beach Boys con quella che fu la prima canzone ad andare in testa alla classifica di Billboard, spodestando in quel momento la British Invasion guidata dai Beatles. Era ovviamente I Get Around, che non parla tra l'altro di surf come si potrebbe pensare, ma parla di un problema molto più comune per quelli che erano i ventenni dell'epoca, cioè la noia della provincia è il problema del rimorchiare. Cioè, nel senso, nella canzone dicono: abbiamo già fatto tutto nella nostra città, andiamo sempre nei soliti posti e quindi prendiamo l'auto e andiamo I Get Around, andiamo in giro a cercare nuove ragazze e nuovi stimoli in altri quartieri. Tra l'altro, le sessioni di registrazione di I Get Around sono passate alla storia per un dramma familiare, perché Murray Wilson, il padre dei fratelli Wilson, era il manager della band, ma era anche un uomo incredibilmente autoritario, critico e soffocante, e durante la registrazione del brano continuava a interrompere, a criticare, insomma, la direzione musicale del figlio Brian, che a un certo punto lo licenziò come manager della band e lo allontanò. No. Adesso ci spostiamo al 2007, c'è cioè Bruce Springsteen, questa è Radio Nowhere.

Sono tornati in questo 2026 e la cosa mi ha reso assolutamente felice anche i Greta Van Fleet. Era Play Your Games. Radio Easy Rock.

0: scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu. Al centro commerciale Vale Center sono arrivati i saldi super. Lasciati conquistare da promozioni e offerte pensate per rendere ancora più speciale il tuo shopping. Vieni a scoprirle tutte, perché da noi il tuo risparmio vale di più. Seguici su valecenter.it.
1: A noi piace mantenere le promesse.
2: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.
3: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
4: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
5: Solo dal 9 al 12 luglio. Nobilia Prosecco di OCG millesimato brutto extra dry da 750 ml al prezzo imperdibile di 3,99€. Regina di cuori asciugatutto da 6 rotoli al prezzo imperdibile di 3,89€.
6: Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Voglia di natura, relax e divertimento? Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin La Mede. Sul Monte Zoncolan ti aspettano i giochi di una volta, passeggiate guidate alla ricerca di erbe spontanee e un goloso picnic a chilometro zero.
8: Goditi le fasi della Fienagione, il mercatino agroalimentare e artigianale e la cucina locale, ispirata allo chef Gianni Cosetti.
7: Fasin La Mede, il 19 luglio a Sutrio.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900€. Info su volkswagen.it.
11: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
12: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
13: Visita il nuovo showroom Alubomma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
14: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
15: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
16: Fino ad esaurimento scorte.
17: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
18: Rock Train su Radio Easy Rock.

Lenny Kravitz con Mr. Cab Driver dal 1989. Adesso invece torniamo ad ospitare in Rock Train Violet Grohl, che è uscita con il suo album d'esordio, consapevole della necessità di affermare la propria identità artistica, pur essendo ovviamente sotto i riflettori per quel che riguarda una pesante eredità familiare, perché insomma essere la figlia del leader dei Foo Fighters e uscire con un album non è assolutamente facile. Non è facile separare quella che è la sua proposta musicale dal cognome che porta, e dicono i critici che forse proprio questa consapevolezza l'ha portata a osare proprio, cioè dicono che manchi del peso specifico interpretativo della serie. Le cose sono state fatte tutte benissimo, alla lettera, in maniera impeccabile, però effettivamente manca quel qualcosa in più, quella personalizzazione che magari potrà godersi in un eventuale secondo album, visto che in ogni caso le cose con il suo album d'esordio non stanno assolutamente andando male. Quindi ci aspettiamo da lei qualcosa di più introspettivo e personale. Sentiamola comunque, Violet Grohl, con il singolo Bug in the Cake.

Dallo storico album Combat Rock, i Clash con Rock the Cash, beh, la mente del pezzo è il batterista Topper Hedon, che arrivò in studio un giorno prima degli altri, si mise a suonare la batteria, poi passò al pianoforte, registrò anche la linea di basso e in pratica quando arrivò Joe Strummer trovò la canzone già fatta. L'unico problema, diciamo, era il testo, perché era una canzone d'amore sdolcinata dedicata alla sua fidanzata dell'epoca, e Strummer prese il foglio, lo buttò e scrisse il testo invece politico e dissacrante che conosciamo oggi, e in cui praticamente Strummer immagina una storia satirica in cui un re arabo vieta il rock and roll, ma i suoi cittadini, guidati dai piloti dei caccia militari, decidono di ribellarsi e di scuotere la Kashba ballando a più non posso. Peccato che in realtà durante la prima guerra del Golfo nel 91 i piloti dei bombardieri americani scelsero proprio Rock the Kashba come colonna sonora non ufficiale da ascoltare durante le missioni. La cosa non piacque assolutamente a Joe Strummer. Arriva ora invece il padrino dello shock rock, 1973, c'è Alice Cooper, questa è No More Miss Nice Guy.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: Radio Easy Rock, Rock Train.

Da un album capolavoro che era Hotel California 1976, erano gli Eagles con Life in the Fast Lane. Adesso torniamo di nuovo ai giorni nostri, quindi flash forward per ospitare ancora una volta in Rock Train il singolo che sancisce il ritorno di Johnny Marr, che uscirà il 2 ottobre, manca tanto, il nuovo album, con il nuovo album The Age of Everything, che è tra l'altro il suo primo lavoro di solista dal 2022. L'altro album era Fever Dreams. E per quel che riguarda il significato del titolo, The Age of Everything, l'età del tutto, ha detto: questo disco ha avuto per me l'effetto più catartico, il titolo mi è venuto in mente durante il processo di scrittura e è diventato un'idea da cui non riuscivo a liberarmi, mi sembrava di riassumere il modo in cui molte persone si sentono oggi, è una sensazione di sopraffazione culturale causata dalla tecnologia, ma guardandola da un'altra prospettiva può esserci anche un senso di possibilità. Quindi da The Age of Everything sentiamo il nuovo singolo di Johnny Marr, che è

0: momenti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
3: Ma quanto pesa la bolletta?
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
5: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
6: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Flix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Alza gli occhi. Ora immagina di poter toccare la luna.
3: Moon ti porta in un viaggio spettacolare tra emozione, scienza e meraviglia al Jay Museo di Jesolo.
2: La luna non è mai stata così vicina.
3: Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30.
4: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
5: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
6: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
5: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
6: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
10: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
11: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
12: Radio Easy Rock, Rock Train.

Creedence Clearwater Revival 1970, era Traveling Band, John Fogerty, e con ovviamente con il fratello e con il resto della band ci portano in pratica alla chiusura della puntata di oggi di Rock Train e anche del nostro weekend insieme, che chiuderemo ufficialmente con il nuovo singolo di Paul McCartney che sta per arrivare, si intitola Come Inside. Per quanto ci riguarda, ci ritroviamo qui su Radio Easy Rock ovviamente il prossimo weekend, sempre sabato e domenica, sempre tra le 10 e mezzogiorno e sempre con la più bella musica rock and roll di tutti i tempi e da tutto il pianeta. Vi auguro una buona domenica, state qui su Radio Easy Rock, da Steve Sonic è tutto, ciao!

0: Radio Easy Rock Weekend. Radio Easy
1: Rock News. Medio Oriente, pace in fumo, notte massiccia di raid incrociati tra USA e Iran. Teheran, accusata da Washington di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, richiude lo stretto dopo gli ultimi attacchi americani e lancia una vasta offensiva in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Intanto, pubblicata nel paese una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Tra questi figura anche Giorgia Meloni. L'addio a Peppino Di Capri nel pomeriggio ai funerali dell'artista, morto ieri a 86 anni nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Crema, 19enne, muore nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Inutili soccorsi e il trasporto in ospedale. Tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
2: Cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato. Sono contento di rimettermi in questa posizione, sono contento di giocarmi un'altra finale slam e poi vediamo come va.
1: Titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
3: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
8: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
9: Solo dal 9 al 12 luglio. Zucchine verdi Italia in bauletto da 2 kg al prezzo imperdibile di 2,48 euro. Soligo mozzarella fior di latte a julienne classica o senza lattosio da 200 grammi al prezzo imperdibile di 1,59 euro.
10: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
12: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
11: Con Ercole Tempo Libero, a due ville di Cenza.
12: ErcoleTempoLibero.it.
13: Sei pronto a raggiungere la luna?
14: Entra in Moon al Jay Museo di Jesolo. Sfida la gravità e vivi l'emozione dello spazio. Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30. Chase
15: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
17: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su Eurocar.it.
18: Fatto l'ultimo aggiornamento.
19: Ci colleghiamo
18: nel video
19: per
18: trovate il flusso operativo.
19: Sta arrivando un nostro
18: Ci colleghiamo
19: tecnico.
18: Per aiutarvi.
20: Dottoressa, sento le voci.
19: Lei è un cliente sistemi?
20: Sì.
19: Allora è normale.
18: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
21: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
18: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
21: www.sistemipuv.it.
22: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
23: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
22: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
23: Info su coopvolpago.it e sui social.
24: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia!
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
3: Visita il nuovo showroom Alubomma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
5: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
6: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
5: Goppion Caffè, bevilo buono.
7: Ciao Sara.
8: Ciao! Senti, stasera partita padel?
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
10: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
11: Alza gli occhi. Ora immagina di poter toccare la luna.
12: Moon ti porta in un viaggio spettacolare tra emozione, scienza e meraviglia al J Museo di Jesolo.
11: La luna non è mai stata così vicina.
12: Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30.
13: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
14: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
13: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo
15: e con tutti i reparti dedicati aperti.
14: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
16: Aquacolor Sporage. Quest'estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Aquacolors.eu.
17: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
18: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
19: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
20: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Infatti, per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Ecco a lei, come le sembra?
3: Questo vino è spaziale.
2: Controllo pieno del vigneto alla cantina. Tracciabilità, sostenibilità, nessun retrogusto di inefficienza. Equilibrato su piano normativo. Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con il software Enologia.
4: Salute!
2: Il futuro è digitale. Con Enologia ha più gusto.
5: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
2: www.sistemipuv.it

0: Villa Prix trovi offertissime così: latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
4: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. E le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
5: Solo dal 9 al 12 luglio. Nobilia Prosecco di OCG millesimato brutto extra dry da 750 ml al prezzo imperdibile di 3,99€. Regina di Cuori asciugatutto da 6 rotoli al prezzo imperdibile di 3,89€.
6: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Dal 2 al 31 luglio il cuore della musica batte a Bassano del Grappa. Torna il Bassano Music Park. 11 luglio Tony Boy. 14 luglio Tommaso Paradiso. 15 luglio I Pooh. Info e calendario completo su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
9: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su Eurocar.it.
10: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
4: Cross Town, Traffic, Chaos.

Dimmi, conosci Florence? No? Allora te la presento. Florence Leontine Mary Welch, nata a Londra il 28 agosto 1986. Tutto sommato, Flo è una bimbetta a modo, però già da piccola mostra qualche intemperanza. Per esempio, non riesce a rimanere seduta per molto tempo e soprattutto non è per nulla disposta a studiare le cose pallose che le propina la madre. Del resto, quella è una professoressa e di storia rinascimentale. Sì, signore. Quando le viene diagnosticata una forma lieve di disprassia e di dislessia insieme, trova finalmente il coraggio e la scusa buona per annunciare a tutti che lei, in fin dei conti, deve darsi alla musica. Eh sì, perché la cadenza, il ritmo, sai, mi aiuta. Poi soprattutto il rock, cioè, questo mi aiuta proprio a superare i disagi, capito? Mi dà un ritmo nel parlare, insomma, mi fa superare gli svantaggi che sono arrecati dalle mie due patologie insieme. L'occasione perfetta arriva quando si fidanza con un chitarrista, il quale la porta spesso con sé in studio. Lì conosce Isabella Summers, anche lei musicista, e le due si trovano benissimo. Diventano inseparabili e presto la buona Isa si rende conto che l'amica ha una voce di rara bellezza. Dopo qualche mese fondano la loro band. Inizialmente la chiamano Florence Robot and Isa Machine, ma poi decidono che Florence and the Machine può bastare. Ben fatto!

Non può andare più veloce. Sarà almeno la decima volta che me lo dice. Cerco di essere cortese e ripeto: mi spiace, in città il limite è di 50 km orari. Qui l'unica cosa che può andare veloce è la musica.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Che annata, il 1969 per i festival rock. Il Peace and Love, la libertà, robetta del genere. Della mastodontica schiera di concerti rock spalmati su più giorni, vero ritrovo di anime dedicate alla musica e all'amore universale, fa parte anche il Newport Festival, che si conclude dopo 3 giorni trionfali, il 22 giugno 1969. Quella che oggi definiremmo la line-up è composta da artisti di tutto rispetto, te ne dico qualcuno. Tina e Ike Turner, Jimi Hendrix, che va detto che non si perdeva un festival, Joe Cocker, i Creedence Clearwater Revival, i Jethro Tull, gli Steppenwolf e così via. Avrebbe dovuto presentarsi anche un tizio che si chiama Marvin Gaye, conosci? Però si dice che all'ultimo momento abbia dato buca, perché, fammi vedere, si era dimenticato di segnare il concerto nell'agenda. Tu capisci, Marvin Gaye ha un'agenda bella piena. L'ingresso costa circa $7, mentre si pagano $15 per i 3 giorni, con tanto di possibilità di accamparsi dentro l'area del concerto. La maggior parte degli spettatori, però, decide di non pagare. Sfonda i cancelli e via. In 3 giorni la cosa si è ripetuta così tante volte da mandare a monte quella che poteva essere una vera fiaba idilliaca. Furti, disordini, un mucchio di roba, costata all'organizzazione circa $150.000. E ricordati, siamo nel 1969. E poi l'amministrazione cittadina ha dovuto ripagare di tasca propria un sacco di altri danni e disastri. Insomma, sarà pure l'amore universale, però è un amore molto impetuoso.

0: estate.it.
1: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
2: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos con Claudia Valentini.

No, non riesco a togliergli gli occhi di dosso. Guardo la strada, certo, ma ogni tanto alzo lo sguardo e cerco il suo, indugiando sullo specchietto retrovisore. Non ho mai visto due occhi di un blu così intenso.

0: writing off the score.
1: Non so voi, ma io sono parecchio stanca di guidare. Vado a spararmi un altro po' di rock and roll tra le mura domestiche. Si riprende a viaggiare domenica prossima alle 21, qui su Radio Easy Rock. Da Claudia Valentini, buonanotte e al prossimo Crosstown Traffic Chaos.
2: Radio Easy Rock.